fantasie. Non hai capito che la vita poi è una sola, è meglio viverla. È come perdere tempo e tu lo sai.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me. E ci scappa da ridere.

sia quel che sia. Abbracciami amore mio, abbracciami amor mio, che adesso lo voglio anch'io.